Eyo asata mi getton be watan gumna kirin jamdi sappo be minti sappo e jene hasudu radio ban ko korudon do wakati en gel biketen en hasudu radio wakati mangel yo takke mangel do en be monto Allah mo ni sey fabbi.

Ciao, così è di chi morto fuori, sai, si è carrato, chat, e si trovano. De chi che di grama dopo lavorato andando qui di chi mi dà non qui di cama di me andrà grede a San Felice Cane Sicurtur anche di me andrò cabin tecnico da Cicano Mahmoud Gassara cari micro da Giana Sale Mahmoud Sale a di Taino che ti nanga da Umar Idris Umar era bravo la brandando alla ghiso le tine mancare sa tozor de chi che di grembi che ne fanno a ma c'è trana la gofricina a muasciana la scifena tendame in di caram you know sa tozor sa wasa odurus salale curri ti bestie che ne guene sa tozor sa wasa ugui di sharafe calla che ne guene salamu alaikum.